mmino molating wa Neso. If teardrops were pennies, ke Dolly Parton here on 011 Radio, The Pulse of Jozi. Metsotso ha jwale mmamedi e go bong fela ho ikela horeng ya bobedi. Ya ntse re shapa tribute e monate hengwe Neso ya Dolly Parton. Ya ke bona ha so kholena kena. It means pina ya house ile ready ntja mme. Ya pina ya ho yona se ile ready because ke di special request ke di pina tseleng hore na di sa hlophisiwa. Re qeta utlwa hona jwale hore Dolly Parton ha sa le yo lefatsheng la kakwane ngwane. So pina ya ho ke eno he se ikene. Do I ever cross your mind? Do I? Or unlibets wena? Eh? Nazo.